7h44. Nati kwa singa monsekei. Osi wangwada. Ajete na unja usawa wale kale bando ama wangu sosi tontine.

Ben South Africa che la vegezia. Ben ateni mango. Tato tu kamona la si. Gepe warania. La tribune gepe ti wara.

0: Sebeti mozo kotinga ndo pena to sada foron de kiluka chubombe. Auzi awa.
1: Kwetenza palimbi. Marco Polo.
0: Voilà ma soeur.
1: Colonel Force.
0: Igor Tanzambe.